sit, son. Get ready for this scat sermon I'm gonna give you here. Look out now. Skip and dicky bip and pop up and the good dude and the skinny booty and the beating bottle dotty dotty. Skinny booty pop, dicky beating, that's the world. Skinny booty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty